0: dans un bon rang pour la course à l'espace.
1: Professeur Roger, attualmente qual è stato il raggiunto del lavoro per passare dalla commissione preparatoria all'organizzazione?

0: mejor en blanco.
1: L'albero che parla. L'albero che parla.
0: Che parla.
1: L'albero che parla.
0: Ore blanco.
1: L'albero che parla.
0: L'albero.
1: L'albero che parla.
0: L'albero parla. E che parla.
1: L'albero che parla. L'albero urli, che parla.
2: Urli.
1: L'albero che parla.
3: Urli. E l'albero parla.
2: Urli.
1: L'albero che parla.
2: Urli. E l'albero parla.
1: L'albero che parla.
2: Urli. E l'albero parla. Urli.
1: L'albero che parla.
2: Urli. Urli.
3: E l'albero parla.
2: Urli. Urli.
1: L'albero che parla.
2: Urli. E l'albero parla.
1: L'albero che parla.
2: Urli. Urli.
1: L'albero che parla.
2: E l'albero parla. Urli.
1: L'albero che parla.
4: Io.
1: L'albero che parla. L'albero che parla.
4: Io.
1: L'albero che parla. L'albero che parla.

scioglietevi ora sotto sta intue. Voglio andarmene al mare a farmi cazzi miei.